0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire. Dove vorresti andare? Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre, che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia: più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze. Numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce, ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia, più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze, numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del Mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre, che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia: più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze. Numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

教えて。まともって知りこの知り合いけ。ねえ、troppo chiara e tu sei già troppo grande。

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria, hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre, che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia: più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze. Numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

macchina da solo perché tu sei andata via e prova a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare via.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre, che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia: più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze. Numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io che non so scordarti mai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma.

0: Si apre i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia, più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze, numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora che riguarda il conflitto russo-ucraino, perché è salito almeno 15 vittime, circa 20 feriti. Il bilancio dei raid delle forze di Mosca, che in nottata hanno colpito Kiev, la regione della capitale ucraina, e quanto hanno detto poco fa le autorità locali. Dall'Italia, il Consiglio dei Ministri per arginare il caro carburante approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri annunciati 100 milioni per i campi flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal terremoto. Protesta della gente rimasta senza acqua dopo il sisma, con l'occupazione del porto da parte di oltre 2.000 persone. Cambiamo argomento. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollire rosso tutte le 27 città italiane monitorate, e allerta gialla intanto per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ieri in migliaia a Milano, nella chiesa di Sant'Ambrogio, per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Franco Baresi, presenti i compagni del leggendario difensore e tanti tifosi per l'ultimo addio al capitano. Immensa Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi, con l'azzurra che conquista il quarto oro dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri, oro anche per l'altra azzurra Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ex Ilva, i sindacati hanno illustrato le proposte del corso del primo tavolo tecnico convocato al MIMIT. Le amministrazioni ne approfondiranno l'attuabilità, ha fatto sapere il Ministero al termine dell'incontro. Proseguono intanto le trattative e le valutazioni dei commissari sugli aspetti produttivi, occupazionali e ambientali delle proposte in campo. I sindacati chiedono che si faccia tutto il necessario al governo, dicono restano 31 giorni per assumere le decisioni necessarie a evitare una bomba sociale e un tracollo industriale e ambientale. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia, più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze, numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia, Antonio De Caro, sentiamolo.
3: Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post-estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: Calcio, la Serie B, il Palermo si candida seriamente alla promozione, i rosanero hanno chiuso la trattativa per l'arrivo di Strefezza, che con i siciliani ha firmato un quadriennale. Serie C, scoppia il caso Sibilli in casa Bari dopo il duro attacco del procuratore, che ha parlato di una proposta di rinnovo offensiva. In una nota il direttore generale Marino ha definito inopportune le parole dell'agente. Si va verso l'addio del trequartista, mentre dal Napoli arriva in prestito il fantasista Esposito. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Contro il caro carburanti, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione pari a 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal sisma. Protesta della gente rimasta senza acqua con l'occupazione del porto da parte di oltre 2.000 persone. Protesta poi rientrata. Cambiamo argomento. Scontro Italia-Spagna sull'immigrazione. Nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, la Spagna chiede comunque il ritiro della misura. Sul Medio Oriente spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Folla commossa ieri a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. In migliaia ai funerali del leggendario capitano del Milan, officiati nella chiesa di Sant'Ambrogio. Gli europei di nuoto a Parigi, impresa della nostra Chiara Pellacani, che si aggiudica il quarto oro nella competizione dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri. Oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri, gara che ha visto anche il bronzo della connazionale Caponi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. L'avvertenza dell'ex Ilva di Taranto. Nel corso dell'incontro al Ministero del Made in Italy, ieri i sindacati hanno illustrato le loro priorità: decarbonizzazione e mantenimento dei livelli occupazionali e risanamento ambientale. Il monito delle organizzazioni: il governo ha ancora 80 giorni per decidere sul futuro dell'acciaieria prima che venga chiusa l'area a caldo dello stabilimento, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha parlato di inquinamento. Intanto a Roma oggi è previsto un nuovo vertice, stavolta con gli industriali, in cui l'esecutivo illustrerà le proposte giunte per l'acquisto e il rilancio della fabbrica. È stato individuato a 22 metri di profondità nelle acque a ridosso del molo il guasto alla condotta idrica che ha lasciato senza acqua il comune di San Nicola alle Tremiti. I tecnici sono al lavoro per il ripristino. A Ugento, nel Salento, una turista milanese di 71 anni morta in acqua dopo aver avvertito un malore mentre nuotava. Inutili soccorsi prestati da un infermiere presente sul posto e dai sanitari del 118 chiamati dai presenti. Presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030 e avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
3: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: And so it is. Just

I can't take my mind. My mind.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. 15 morti, oltre 50 feriti negli attacchi con missili balistici delle forze di Mosca che in nottata hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Incendi nei magazzini di 3 distretti del paese. Missili e 17 droni d'attacco hanno raggiunto complessivamente 26 siti. Medio Oriente. Donald Trump afferma che un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con l'Iran potrebbe essere raggiunto già oggi. Il presidente americano avverte Teheran che in caso di fallimento dei negoziati il paese sarebbe colpito molto duramente. Sulla questione migranti è sempre scontro Italia-Spagna. Il ministro Piantedosi afferma che lo stop a Schengen non è contro Madrid, ma il premier iberico Sanchez chiede comunque il ritiro della misura. Inchiesta della procura di Ragusa su presunti maltrattamenti ai danni di ospiti di una struttura per disabili a Modica. 2 gli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi, 13 invece quelli indagati. Il centro per disabili è stato chiuso. Cambiamo argomento. Contro il caro carburante, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori. Chiudiamo con lo sport e il nuoto. Chiara Pellacani da sogno agli europei in corsa a Parigi per la tuffatrice azzurra. Arrivato il quarto oro nella competizione, lo ha vinto nel trampolino da 3 metri per la Tadeucci nella 10 km. Altro oro, bronzo all'altra azzurra a Capoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. L'avvertenza dell'ex Ilva di Taranto. Nel corso dell'incontro al Ministero del Made in Italy, ieri i sindacati hanno illustrato le loro priorità: decarbonizzazione, mantenimento dei livelli occupazionali e risanamento ambientale. Il monito delle organizzazioni: il governo ha ancora 80 giorni per decidere sul futuro dell'acciaieria prima che venga chiusa l'area a caldo dello stabilimento, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha parlato di inquinamento. Intanto a Roma oggi è previsto un nuovo vertice, stavolta con gli industriali, in cui l'esecutivo illustrerà le proposte giunte per l'acquisto e rilancio della fabbrica. È stato individuato a 22 metri di profondità nelle acque a ridosso del molo il guasto alla condotta idrica che ha lasciato senza acqua il comune di San Nicola Le Tremiti. Tecnici sono al lavoro per il ripristino. A Ugento nel Salento una turista milanese di 71 anni morta in acqua dopo aver avvertito un malore mentre nuotava. Inutili soccorsi prestati da un infermiere presente sul posto e dai sanitari del 118 chiamati dai presenti. Presentato il restyling dello stadio dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030 e avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
3: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

curerò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto, e ti ringrazierò

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Accordo su Hormuz vicino, oggi l'annuncio. Lo riporta il sito di informazione Axios, che parla di meccanismo provvisorio della durata di 60 giorni. La CNN rivela le scorte di missili USA sono a livelli pericolosamente bassi. Nuovi raid del Cremlino su Kiev. Colpiti edifici residenziali, almeno 17 morti e 51 feriti. La Reuters scrive lanciatori e missili balistici schierati in Russia dalla Corea del Nord. Secondo testimonianze, i droni ora prendono di mira le stazioni di servizio per terrorizzare i civili. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna-Italia. Roma al momento non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. 12enne accoltellato a Ponticelli, periferia di Napoli. Sarebbe stato aggredito da un coetaneo durante una lite. Raggiunto da due fendenti all'addome, non rischia la vita. Indagine dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. Il taglio delle accise resta di 17 centesimi fino al 25 agosto, ma solo per il gasolio. Giorgetti annuncia risorse per 245 milioni, con tagli ai ministeri. La misura proroga quella in scadenza domani. Il diesel torna alla media di 2,10 euro al litro. Agli europei di Parigi, Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare. Nessun azzurro mai come lei. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nuovo assalto Bancomat in Puglia. Questa notte il quinto episodio in pochi giorni. È accaduto a Stornarella, in provincia di Foggia. Quattro persone a volto coperto avrebbero posizionato un esplosivo con la tecnica della marmotta nella fessura dell'ATM, provocando la deflagrazione. Sono fuggiti però a mani vuote. L'allarme del sindaco Massimo Colia: se vengono arrestati e poi tornano liberi, che senso ha? Serve la certezza della pena. Si è insediata Rossana Riflesso, 62 anni, nuovo prefetto di Bari. Ha chiarito di essere un'impicciona, una che cerca le soluzioni condivise e si propone di fare da mediatrice con le istituzioni del territorio, pensando anche a un osservatorio nei comuni. Sentiamola.
3: Non è un comitato, ma è un osservatorio che tende ad ascoltare quello che le associazioni, il terzo settore, la chiesa, la scuola, ma i comuni, i cittadini hanno da dire, e nei limiti del possibile poi si trovano anche delle soluzioni condivise su alcune tematiche.
2: L'avvertenza sull'ex Ilva di Taranto, secondo giorno di incontri a Roma. Oggi è previsto un vertice con gli industriali in cui l'esecutivo illustrerà le proposte giunte per l'acquisto e il rilancio della fabbrica. Ieri i sindacati delusi dall'incontro al Ministero del Made in Italy, in cui non era presente Urso, e le organizzazioni hanno illustrato le priorità: mantenimento dei livelli occupazionali, decarbonizzazione e risanamento ambientale. Dopo il grande successo della hit, la costiera amalfitana Corovazzi a Risa, Nino D'Angelo prosegue con il suo tour I miei meravigliosi anni 80 bis. Domani alle 21 l'artista napoletano sarà all'Anfiteatro Romano di Lucera, una delle tappe più attese per celebrare mezzo secolo di carriera. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. L'accordo su Hormuz è vicino, oggi l'annuncio. Lo riporta il sito di informazione Axios, che parla di meccanismo provvisorio della durata di 60 giorni. La CNN rivela le scorte di missili USA sono a livelli pericolosamente bassi. Nuovi raid del Cremlino su Kiev, colpiti edifici residenziali, almeno 17 morti e 51 feriti. La Reuters scrive: lanciatori e missili balistici schierati in Russia dalla Corea del Nord. Secondo testimonianze, i droni ora prendono di mira le stazioni di servizio per terrorizzare i civili. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna e Italia. Roma per ora non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. 12enne accoltellato a Ponticelli, periferia di Napoli, sarebbe stato aggredito da un coetaneo durante una lite. Raggiunto da due fendenti all'addome, non rischia la vita. Indagine dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. Il taglio delle accise resta di 17 centesimi fino al 25 agosto, ma riguarda solo il gasolio. Giorgetti annuncia risorse per 245 milioni con riduzioni di spesa nei ministeri. La misura proroga quella in scadenza domani. Il diesel torna alla media di 2,10 euro al litro. Agli europei di Parigi, Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare. Nessun azzurro mai come lei. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Una bambina di 6 anni è stata azzannata da un cane lupo randagio ieri sera a Noi Cattaro, in provincia di Bari. La piccola era insieme ai genitori ed altri 4 bambini rimasti illesi. Subito soccorsa, è stata trasportata al policlinico dove è in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili. La bimba ha riportato ferite al collo, alla testa e a un braccio. Un uomo di 64 anni, Gioacchino Daniello, è morto dopo essere stato investito da un'auto all'alba a Trani mentre stava andando probabilmente al lavoro. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso e a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Il 64enne è stato trasportato in ospedale ad Andria, dove però è deceduto. I carabinieri indagano per omicidio stradale. Dal 7 agosto al 1 novembre vicoli, piazze e palazzi del centro storico di Monopoli tornano ad ospitare per l'undicesima volta FEST, Festival Internazionale di Fotografia e arte. Novità di questa edizione la partnership con le grotte di Castellana. Il festival è una scommessa vinta per Monopoli, spiega il sindaco Angelo Annese. Sentiamolo.
3: Un evento che non è soltanto culturale, ma è un evento che riesce a tenere una città unita nella presentazione di una programmazione e progettazione fotografica, ma anche della presentazione di un territorio della nostra città.
2: Calcio, la Serie B, il Palermo si candida alla promozione. Rosa Nero hanno chiuso la trattativa per l'arrivo di Strefezza, che con i siciliani ha firmato un quadriennale. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. In corso a Roma una maxi operazione della Guardia di Finanza. Nel mirino le stazioni di servizio. Dopo la denuncia dei meccanici sui carburanti allungati e annacquati, fiamme gialle nei distributori della capitale. In particolare focus sul gasolio, più facilmente adulterabile. Giorgetti all'UE, si aumenti la spesa per l'energia dello 0,6% del PIL, 14 miliardi, e dello 0,9% per la difesa, 21 miliardi. Dalla Camera il titolare dell'economia precisa che l'uso della clausola di salvaguardia esclude misure temporanee come il taglio delle accise. Nuovi raid del Cremlino su Kiev, colpiti edifici residenziali, almeno 17 morti e 51 feriti. La Reuters scrive: lanciatori e missili balistici schierati in Russia dalla Nord Corea. Secondo testimonianze, i droni ora prendono di mira le stazioni di servizio per terrorizzare i civili. Accordo su Hormuz vicino, oggi l'annuncio, lo riporta il sito di informazione Axios, che parla di meccanismo provvisorio della durata di 60 giorni. La CNN rivela le scorte di missili USA sono a livelli pericolosamente bassi. L'amministrazione Trump smentisce. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna-Italia. Roma al momento non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. Agli europei di Parigi Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare, nessun azzurro mai come lei. Bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sono stabili le condizioni della bambina di 6 anni ricoverata in rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stata azzannata ieri sera nel cattaro da un cane randagio. La piccola ha riportato ferite al collo, alla testa e al braccio. Era con i genitori e altri 4 bimbi in un parco giochi e stavano facendo rientro a casa quando il cane li ha improvvisamente aggrediti, ferendo la piccola. Nuovo assalto bancomat in Puglia. Questa notte il quinto episodio in pochi giorni, accaduto a Stornarella nel Foggiano. 4 persone a volto coperto avrebbero posizionato con la tecnica della marmotta l'esplosivo nella fessura della TM, provocando la deflagrazione, ma sono poi fuggiti a mani vuote. Ex Ilva, secondo giorno di incontri a Roma, il ministro Urso fa sapere che occorre prendere atto della decisione della Corte d'Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Intanto l'indiana Jindal, interessata all'acquisto dello stabilimento, ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale che tiene conto della chiusura dell'area a caldo e che i commissari stanno valutando. Prosegue dunque il vertice con gli industriali. Domani toccherà alle aziende dell'indotto. Tutti sabato d'agosto all'Imbrunire, al castello di Lago Pesole, si torna al Medioevo. Arriva lo spettacolo inedito Federico II Stupor Mundi, combinazione di installazioni immersive, light art, videomapping e cinema, un racconto suggestivo che ha colpito gli spettatori. Sentiamoli.
3: Location è conosciuta, le luci, lo spettacolo, anche la storia.
4: Così si valorizza il territorio, il castello e anche la storia, insomma, di Federico II.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: con chi sei.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Per il sito di informazione Axios, l'accordo tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz è vicino. Potrebbe essere raggiunto oggi o domani, ha annunciato Trump. Ma dai media di Teheran filtra che l'intesa non prevederebbe l'immediata riapertura dello stretto e che Washington è in realtà esclusa dai colloqui. Un altro pesante raid russo ha colpito Kiev nella notte. Il bilancio è di almeno 17 morti. Gli intercettori avrebbero potuto salvargli la vita, ha commentato Zelensky. Intanto, secondo Reuters, la Corea del Nord ha iniziato a schierare un'unità missilistica in Russia per attacchi contro l'Ucraina. A Roma, Guardia di Finanza all'opera per controllare la qualità dei carburanti venduti nei distributori, nel mirino dei finanzieri in particolare il gasolio, più facilmente adulterabile. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici sui rifornimenti annacquati, riportata da ADN Kronos. L'Italia chiederà all'Unione Europea di poter spendere lo 0,6% del PIL per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Lo ha annunciato Giorgetti alla Camera, riportando in merito alla clausola di salvaguardia nazionale. L'attivazione, ha precisato il ministro, esclude misure temporanee come il taglio delle accise. Tragico incidente sul lavoro stamattina a Carrara, dove un operaio di 44 anni è morto schiacciato da alcune lastre di marmo. Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi. Operatori al lavoro per chiarire le dinamiche della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Agli europei di nuoto in corso a Parigi arriva un'altra medaglia per l'Italia. Gregorio Paltrinieri, bronzo nella 5 km. È stata una gara durissima, ha ammesso l'azzurro dopo la prova. Per lui è il primo podio della rassegna. Oro per il tedesco Welbrock, già vincente ieri nella 10 km. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sono stabili le condizioni della bambina di 6 anni ricoverata in rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stata azzannata ieri sera nel cattaro da un cane randagio. La piccola ha riportato ferite al collo, alla testa e al braccio. Era con i genitori e altri 4 bimbi in un parco giochi e stavano facendo rientro a casa quando il cane li ha improvvisamente aggrediti, ferendo la piccola. Nuovo assalto bancomat in Puglia. Questa notte il quinto episodio in pochi giorni, accaduto a Stornarella nel Foggiano. 4 persone a volto coperto avrebbero posizionato con la tecnica della marmotta l'esplosivo nella fessura della TM, provocando la deflagrazione, ma sono poi fuggiti a mani vuote. Ex Ilva, secondo giorno di incontri a Roma, il ministro Urso fa sapere che occorre prendere atto della decisione della Corte d'Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area caldo entro 90 giorni. Intanto l'indiana Jindal, interessata all'acquisto dello stabilimento, ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale che tiene conto della chiusura dell'area caldo e che i commissari stanno valutando. Prosegue dunque il vertice con gli industriali. Domani toccherà alle aziende dell'indotto. Tutti sabato d'agosto all'Imbrunire, al castello di Lago Pesole, si torna al Medioevo. Arriva lo spettacolo inedito Federico II Stupor Mundi, combinazione di installazioni immersive, light art, videomapping e cinema, un racconto suggestivo che ha colpito gli spettatori. Sentiamoli.
3: Location è conosciuta, le luci, lo spettacolo, anche la storia.
4: Così si valorizza il territorio, il castello e anche la storia, insomma, di Federico II.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, colpiti edifici residenziali, il bilancio è di almeno 17 morti, decine i feriti. All'aeroporto di Lipsia in Germania è stato trovato ieri sera un drone esplosivo vicino a un aereo da trasporto ucraino. Il detonatore era però difettoso, indaga anche la NATO. Per il sito di informazione Axios, l'accordo tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz è vicino. Potrebbe essere raggiunto oggi o domani, ha annunciato Trump, ma i media di Teheran smentiscono. Il segretario americano alla guerra Hegseth contesta le indiscrezioni della CNN sulla carenza di missili. Nuovo allarme a Ceuta, si teme che gli arrivi dei migranti non siano finiti. Sui social circola un appello a un nuovo ingresso di massa per Ferragosto. Intanto l'Italia per ora non revoca la sospensione di Schengen con la Spagna. A Bruxelles il nodo sui finanziamenti per gli hub per i rimpatri in Africa. Continua il caldo record, oggi 25 città da bollino rosso, domani saranno 27. L'area più bollente è la pianura padana, dove si sfiorano i 40 gradi. Allerta gialla per maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il prolungamento del taglio delle accise sui carburanti. Lo sconto di 17 centesimi sul diesel resterà fino al 25 agosto. La misura vale 245 milioni. Via libera anche a 100 milioni per i campi flegrei e alle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. Infinito Gregorio Paltrinieri, che conquista il suo primo podio agli europei di nuoto in corso a Parigi. Bronzo nella 5 chilometri. È stata una gara durissima, ha ammesso l'azzurro dopo la prova. Oro per il tedesco Welbrock, già vincente ieri nella 10 chilometri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione, sono stabili le condizioni della bambina di 6 anni ricoverata in rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stata azzannata ieri sera nel cattaro da un cane randagio. La piccola ha riportato ferite al collo, alla testa e al braccio. Era con i genitori e altri 4 bimbi in un parco giochi e stavano facendo rientro a casa quando il cane li ha improvvisamente aggrediti, ferendo la piccola. Nuovo assalto bancomat in Puglia, questa notte il quinto episodio in pochi giorni, accaduto a Stornarella nel Foggiano. 4 persone a volto coperto avrebbero posizionato con la tecnica della marmotta l'esplosivo nella fessura della TM, provocando la deflagrazione, ma sono poi fuggiti a mani vuote. Ex Ilva, secondo giorno di incontri a Roma, il ministro Urso fa sapere che occorre prendere atto della decisione della Corte d'Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area caldo entro 90 giorni. Intanto l'indiana Jindal, interessata all'acquisto dello stabilimento, ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale che tiene conto della chiusura dell'area caldo e che i commissari stanno valutando. Prosegue dunque il vertice con gli industriali, domani toccherà alle aziende dell'indotto. Tutti sabato d'agosto all'Imbrunire, al castello di Lago Pesole, si torna al Medioevo. Arriva lo spettacolo inedito Federico II Stupor Mundi, combinazione di installazioni immersive, light art, videomapping e cinema, un racconto suggestivo che ha colpito gli spettatori. Sentiamoli.
3: Location è conosciuta, le luci, lo spettacolo, anche la storia.
4: Così si valorizza il territorio, il castello e anche la storia, insomma, di Federico II.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. Come here, baby.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. In merito alla morte del piccolo Domenico, deceduto a febbraio al Monaldi di Napoli dopo il fallito trapianto di cuore, è stato raggiunto un accordo tra la famiglia e l'ospedale sul risarcimento. Dovrebbe aggirarsi intorno al 1,5 milioni, ma sull'intesa le parti hanno sottoscritto un verbale di riservatezza. È stato fermato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio nella sua casa di Torino. Il 45enne è accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo gli investigatori, il delitto risalirebbe alla notte tra il 9 e il 10 luglio. Almeno 17 morti negli ultimi raid russi su Kiev. Zelensky insiste sulla necessità degli intercettori Patriot, ma secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto le sue richieste. Giallo all'aeroporto tedesco di Lipsia, dove è stato trovato un drone esplosivo vicino a un aereo da trasporto ucraino. Per il sito di informazione Axios, l'accordo tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz è vicino. Potrebbe essere raggiunto oggi o domani, ha annunciato Trump. Ma dai media di Teheran filtra che l'intesa non prevederebbe l'immediata riapertura dello stretto e che Washington è in realtà esclusa dai colloqui. Giorgetti ha riferito stamattina alla Camera sull'attivazione delle clausole di salvaguardia. Chiederemo all'Unione Europea di poter spendere lo 0,6% del PIL per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Il ministro ha precisato che sono escluse misure temporanee come il taglio delle accise. Calcio: Gianfranco Zola torna in azzurro, coordinerà i progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò all'Ansa. Agli europei di nuoto in corso a Parigi arriva un'altra medaglia per l'Italia. Gregorio Paltrinieri, bronzo nella 5 km. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sono stabili le condizioni della bambina di 6 anni ricoverata in rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stata zannata ieri sera nel cattaro da un cane randagio. La piccola ha riportato ferite al collo, alla testa e al braccio. Era con i genitori e altri 4 bimbi in un parco giochi e stavano facendo rientro a casa quando il cane li ha improvvisamente aggrediti, ferendo la piccola. Nuovo assalto bancomat in Puglia. Questa notte il quinto episodio in pochi giorni, accaduto a Stornarella nel Foggiano. 4 persone a volto coperto avrebbero posizionato con la tecnica della marmotta l'esplosivo nella fessura della TM, provocando la deflagrazione, ma sono poi fuggiti a mani vuote. Ex Ilva, secondo giorno di incontri a Roma. Il ministro Urso fa sapere che occorre prendere atto della decisione della Corte d'Appello di Milano, che dispone la chiusura dell'area caldo entro 90 giorni. Intanto l'indiana Jindal, interessata all'acquisto dello stabilimento, ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale che tiene conto della chiusura dell'area caldo e che i commissari stanno valutando. Prosegue dunque il vertice con gli industriali. Domani toccherà alle aziende dell'indotto. Tutti sabato d'agosto all'Imbrunire, al castello di Lago Pesole, si torna al Medioevo. Arriva lo spettacolo inedito Federico II Stupor Mundi, combinazione di installazioni immersive, light art, videomapping e cinema, un racconto suggestivo che ha colpito gli spettatori. Sentiamoli.
3: Location è conosciuta, le luci, lo spettacolo, anche la storia.
4: Così si valorizza il territorio, il castello e anche la storia, insomma, di Federico II.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sembra coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. In merito alla morte del piccolo Domenico, deceduto a febbraio al Monaldi di Napoli dopo il fallito trapianto di cuore, è stato raggiunto un accordo tra la famiglia e l'ospedale sul risarcimento. Dovrebbe aggirarsi intorno al 1,5 milioni, ma sull'intesa le parti hanno sottoscritto un verbale di riservatezza. È stato fermato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio nella sua casa di Torino. Il 45enne è accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo gli investigatori, il delitto risalirebbe alla notte tra il 9 e il 10 luglio. Almeno 17 morti negli ultimi raid russi su Kiev. Zelensky insiste sulla necessità degli intercettori Patriot, ma secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto le sue richieste. Giallo all'aeroporto tedesco di Lipsia, dove è stato trovato un drone esplosivo vicino a un aereo da trasporto ucraino. Per il sito di informazione Axios, l'accordo tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz è vicino. Potrebbe essere raggiunto oggi o domani, ha annunciato Trump. Ma dai media di Teheran filtra che l'intesa non prevederebbe l'immediata riapertura dello stretto e che Washington è in realtà esclusa dai colloqui. Giorgetti ha riferito stamattina alla Camera sull'attivazione delle clausole di salvaguardia. Chiederemo all'Unione Europea di poter spendere lo 0,6% del PIL per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Il ministro ha precisato che sono escluse misure temporanee come il taglio delle accise. Calcio: Gianfranco Zola torna in azzurro, coordinerà i progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò all'Ansa. Agli europei di nuoto in corso a Parigi arriva un'altra medaglia per l'Italia. Gregorio Paltrinieri, bronzo nella 5 km. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sono stabili le condizioni della bambina di 6 anni ricoverata in rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stata azzannata ieri sera nel cattaro da un cane randagio. La piccola ha riportato ferite al collo, alla testa e al braccio. Era con i genitori e altri 4 bimbi in un parco giochi e stavano facendo rientro a casa quando il cane li ha improvvisamente aggrediti, ferendo la piccola. Nuovo assalto bancomat in Puglia. Questa notte il quinto episodio in pochi giorni, accaduto a Stornarella nel Foggiano. 4 persone a volto coperto avrebbero posizionato con la tecnica della marmotta l'esplosivo nella fessura della ATM, provocando la deflagrazione, ma sono poi fuggiti a mani vuote. Ex Ilva, secondo giorno di incontri a Roma, il ministro Urso fa sapere che occorre prendere atto della decisione della Corte d'Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area caldo entro 90 giorni. Intanto l'indiana Jindal, interessata all'acquisto dello stabilimento, ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale che tiene conto della chiusura dell'area caldo e che i commissari stanno valutando. Prosegue dunque il vertice con gli industriali. Domani toccherà alle aziende dell'indotto. Tutti i sabato d'agosto all'Imbrunire, al castello di Lago Pesole, si torna al Medioevo. Arriva lo spettacolo inedito Federico II Stupor Mundi, combinazione di installazioni immersive, light art, videomapping e cinema, un racconto suggestivo che ha colpito gli spettatori. Sentiamoli.
3: La location è conosciuta, le luci, lo spettacolo, anche la storia.
4: Così si valorizza il territorio, il castello e anche la storia, insomma, di Federico II.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
2: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Attacco a colpi di forbici a Covent Garden, nel cuore turistico di Londra. La responsabile sarebbe una donna di 47 anni arrestata dalla polizia. Ferite 4 persone, tutti uomini tra i 34 e i 52 anni. Gli agenti parlano di un raptus legato a problemi di salute mentale dell'assalitrice. Possibile svolta nei negoziati tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz. Dopo le indiscrezioni Axios, ora anche Al Jazeera parla di un'intesa possibile a ore. Teheran però mentisce. Intanto il segretario alla guerra Hegseth contesta furioso la CNN, che parla di scorte di missili quasi esaurite. In Michigan, vittoria del progressista Abdul El Sayed alle primarie democratiche in vista delle midterm americane. Musulmano, figlio di immigrati egiziani e anti-israeliano, a novembre dovrà vincere per dare una speranza ai Dem di strappare la maggioranza in Senato. Trump attacca elezioni truccate. In Ucraina, ordinata l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk. Zelensky chiede più missili antiaerei, ma Trump dice no. All'aeroporto di Lipsia, in Germania, indagini sul drone trovato vicino a un cargo ucraino e su quello scontratosi con un volo DHL. Accordo tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico, il bimbo morto a febbraio dopo un fallito trapianto di cuore. Le parti concordano un risarcimento, la cui cifra è però coperta da un accordo di riservatezza. Siamo pienamente soddisfatti, dice il legale dei genitori del piccolo. Europei di nuoto, ancora medaglie per l'Italia nella 5 km in acque libere femminile, oro per Ginevra Taddeucci, il secondo dopo quello nella 10 km, bronzo per Barbara Pozzobon, terzo posto anche per Gregorio Paltrinieri nella gara maschile, terzo gradino del podio nel sincro per il team acrobatico femminile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sono stabili le condizioni della bambina di 6 anni ricoverata in rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stata azzannata ieri sera nel cattaro da un cane randagio. La piccola ha riportato ferite al collo, alla testa e al braccio. Era con i genitori e altri 4 bimbi in un parco giochi e stavano facendo rientro a casa quando il cane li ha improvvisamente aggrediti, ferendo la piccola. Nuovo assalto bancomat in Puglia. Questa notte il quinto episodio in pochi giorni, accaduto a Stornarella nel Foggiano. 4 persone a volto coperto avrebbero posizionato con la tecnica della marmotta l'esplosivo nella fessura della ATM, provocando la deflagrazione, ma sono poi fuggiti a mani vuote. Ex Ilva, secondo giorno di incontri a Roma, il ministro Urso fa sapere che occorre prendere atto della decisione della Corte d'Appello di Milano, che dispone la chiusura dell'area caldo entro 90 giorni. Intanto l'indiana Jindal, interessata all'acquisto dello stabilimento, ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale che tiene conto della chiusura dell'area caldo e che i commissari stanno valutando. Prosegue dunque il vertice con gli industriali, domani toccherà alle aziende dell'indotto. Tutti sabato d'agosto all'Imbrunire, al castello di Lago Pesole, si torna al Medioevo. Arriva lo spettacolo inedito Federico II Stupor Mundi, combinazione di installazioni immersive, light art, videomapping e cinema, un racconto suggestivo che ha colpito gli spettatori. Sentiamoli.
3: La location è conosciuta, le luci, lo spettacolo, anche la storia.
4: Così si valorizza il territorio, il castello e anche la storia, insomma, di Federico II.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. In Marocco 25 incriminati per traffico di migranti dopo l'assalto a Ceuta. Altre 52 persone portate in vari tribunali per gli scontri al confine con l'altra exclave spagnola, quella di Melilla. Intanto cresce il timore per una nuova ondata. Appelli sui social fanno riferimento alla giornata di Ferragosto. A Covent Garden, nel cuore turistico di Londra, una donna di 47 anni ha assalito e ferito a colpi di forbici 4 uomini tra i 34 e i 52 anni. È stata fermata dalla polizia, che parla di un raptus di follia. L'assalitrice si apprende soffrirebbe di problemi mentali. L'Iran annuncia di aver raggiunto un accordo con l'Oman per definire le rotte commerciali da usare a Hormuz. Al Jazeera considera imminente anche l'intesa tra Washington e Teheran. Intanto il segretario americano alla guerra Hegseth, furioso per le notizie che danno le scorte di missili quasi esaurite. Domani lutto a Kiev per le 17 persone morte nei raid della scorsa notte. Intanto all'aeroporto di Lipsia in Germania si indaga sul drone trovato vicino a un cargo ucraino e su quello scontratosi con un volo di HL. In Russia, ferito in un attentato l'amministratore delegato di un'azienda di velivoli senza pilota. Italia rovente dopo le 25 città da bollino rosso nella giornata di oggi. Domani l'allarme si estenderà a 27 centri abitati, tutti quelli monitorati. L'area più calda resta la pianura padana, con punte di 40 gradi. Per un lieve calo delle temperature bisognerà aspettare venerdì e sabato. Calcio: le italiane preparano la stagione a colpi di amichevoli. In Australia finisce 1-1 il derby Milan-Inter, a Hong Kong la Juventus supera 1-0 il Chelsea. Europei di nuoto: nella 5 km donne Taddeucci d'oro e Pozzobon di bronzo come paltrinieri nella maschile. Nel sincro acrobatico terzo posto per la squadra femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sono stabili le condizioni della bambina di 6 anni ricoverata in rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stata azzannata ieri sera noi cattaro da un cane randagio. La piccola ha riportato ferite al collo, alla testa e al braccio. Era con i genitori e altri 4 bimbi in un parco giochi e stavano facendo rientro a casa quando il cane li ha improvvisamente aggrediti, ferendo la piccola. Nuovo assalto bancomat in Puglia. Questa notte il quinto episodio in pochi giorni, accaduto a Stornarella nel Foggiano. 4 persone a volto coperto avrebbero posizionato con la tecnica della marmotta l'esplosivo nella fessura della TM, provocando la deflagrazione, ma sono poi fuggiti a mani vuote. Ex Ilva, secondo giorno di incontri a Roma. Il ministro Urso fa sapere che occorre prendere atto della decisione della Corte d'Appello di Milano, che dispone la chiusura dell'area caldo entro 90 giorni. Intanto l'indiana Jindal, interessata all'acquisto dello stabilimento, ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale che tiene conto della chiusura dell'area caldo e che i commissari stanno valutando. Prosegue dunque il vertice con gli industriali. Domani toccherà alle aziende dell'indotto. Tutti sabato d'agosto all'Imbrunire, al castello di Lago Pesole, si torna al Medioevo. Arriva lo spettacolo inedito Federico II Stupor Mundi, combinazione di installazioni immersive, light art, videomapping e cinema, un racconto suggestivo che ha colpito gli spettatori. Sentiamoli.
3: Location è conosciuta, le luci, lo spettacolo, anche la storia.
4: Così si valorizza il territorio, il castello e anche la storia, insomma, di Federico II.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande.

sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che da

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. C'è l'intesa tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è Teheran nelle ore in cui fonti qatarine e americane danno per imminente anche un'intesa con Washington. Gli Ayatollah però smentiscono e rilanciano: stretto ancora insicuro per colpa degli Stati Uniti. Sarebbe stato un raptus di follia a scatenare la furia di una 47enne che a Londra ha ferito 4 uomini a colpi di forbice. Secondo la polizia che l'ha arrestata, la donna soffrirebbe di problemi mentali, esclusa dunque la pista terroristica. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in sede europea. Come comunicato dal ministro Giorgetti, l'Italia chiederà di poter aumentare le spese per l'energia dello 0,6% del PIL, su dello 0,9% anche gli investimenti in difesa. A Ciaramiti, in provincia di Vibo Valentia, il corpo di un 81enne è stato trovato carbonizzato in un'auto. La vettura, di proprietà del figlio 45enne della vittima, era in un campo. L'anziano risulta incensurato, i carabinieri non escludono alcuna pista. Furia di Trump contro Abdul El-Sayed, che alle midterm sarà il candidato democratico del Michigan al Senato. È un comunista perdente che odia gli ebrei e Israele, dice il presidente, ma il neonominato smorza i toni della campagna elettorale e si impegna, se eletto, a difendere tutti i cittadini. Europei di nuoto, dopo l'oro nella 10 km, Taddeucci si prende anche la prima posizione nella 5 km femminile. Dietro di lei bronzo per Pozzo Bo. Stesso risultato per Paltrinieri nella gara maschile. Terza posizione anche per la squadra donne nel sincro acrobatico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, durante il tavolo tecnico con il governo a Roma, il presidente di Confindustria Orsini ha lanciato l'ipotesi di una cordata italiana che rilevi il siderurgico. Un'apertura a questa ipotesi è arrivata dal ministro Urso, che ha incontrato anche gli enti locali. Per il ministro occorre prendere atto del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni. Urso ha poi aggiunto che gli indiani di Jindal hanno presentato una proposta aggiornata che tiene conto del decreto dei giudici milanesi. Perplessi gli enti locali, mentre i sindacati hanno inviato un piano straordinario di messa in sicurezza e rilancio a forze politiche, istituzioni e industriali. Caldo in Puglia, ancora bollino rosso a Bari, in aumento nei punti di pronto soccorso i malori e i casi di disidratazione, soprattutto tra gli anziani. Sentiamo Rosa Melodia, direttrice del pronto soccorso del Policlinico.
3: C'è stata un'ondata di accessi inaspettata di pazienti molto anziani, oncologici, gravemente disidratati. Arriviamo anche a punte di 250 pazienti giornalieri, parecchi anziani che necessitano di ricovero.
2: Calcio: Sandro Mencucci sarebbe a un passo dalle dimissioni da amministratore delegato del Lecce. Manca ancora una nota ufficiale, ma il dirigente avrebbe comunicato la decisione ai vertici del club per motivi non ancora noti. Si attende una presa di posizione ufficiale da parte della società. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz, mentre fonti qatarine e americane danno per imminente un'intesa Teheran-Washington. Gli Ayatollah però accusano stretto ancora insicuro per colpa delle azioni militari degli Stati Uniti. Intanto a Roma sospesi i colloqui tra Libano e Israele. Un episodio legato a disturbi mentali, così la polizia di Londra dopo l'aggressione a colpi di forbice oggi pomeriggio ai danni di 4 uomini a Covent Garden. La responsabile è una donna di 47 anni che è stata subito arrestata dagli agenti. Torna la paura a Ceuta, sui social rimbalzano appelli per un nuovo assalto di massa all'exclave spagnola. La data fissata è quella di Ferragosto. Il re del Marocco Mohamed VI richiama d'urgenza il premier in vacanza all'estero. Intanto sono 25 le persone incriminate dai tribunali marocchini per l'ondata di migranti. La Camera nega alla procura l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Accesa protesta dei 5 Stelle, Bignami, Fratelli d'Italia esagera, nel 92 volevamo Borsellino al Quirinale, la sinistra è l'S Scalfaro che liberò 300 mafiosi, l'opposizione insorge, Schlein, non nominate mai più Borsellino. Quest'anno il 98,8% degli ammessi ha superato gli esami di maturità, lo comunica il Ministero dell'Istruzione. Record di 100 e lode sono oltre 14.000 e in massima parte al sud. In particolare i voti più alti si registrano nelle regioni dove le prove invalsi hanno restituito i risultati peggiori. Europei di nuoto, Taddeucci d'oro nella 5 km femminile dopo il gradino più alto conquistato nella 10 km. Bronzo dietro di lei per Pozzo Bon, stessa medaglia per Patrinieri nella gara maschile. E le ragazze del sincro si prendono il terzo posto nella prova acrobatica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, durante il tavolo tecnico con il governo a Roma, il presidente di Confindustria Orsini ha lanciato l'ipotesi di una cordata italiana che rilevi il siderurgico. Un'apertura a questa ipotesi è arrivata dal ministro Urso, che ha incontrato anche gli enti locali. Per il ministro occorre prendere atto del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni. Urso ha poi aggiunto che gli indiani di Jindal hanno presentato una proposta aggiornata che tiene conto del decreto dei giudici milanesi. Perplessi gli enti locali, mentre i sindacati hanno inviato un piano straordinario di messa in sicurezza e rilancio a forze politiche, istituzioni e industriali. Caldo in Puglia, ancora bollino rosso a Bari, in aumento nei punti di pronto soccorso i malori e i casi di disidratazione, soprattutto tra gli anziani. Sentiamo Rosa Melodia, direttrice del pronto soccorso del Policlinico.
3: C'è stata un'ondata di accessi inaspettata di pazienti molto anziani, oncologici, gravemente disidratati. Arriviamo anche a punte di 250 pazienti giornalieri, parecchi anziani che necessitano di ricovero.
2: Calcio, Sandro Mencucci sarebbe a un passo dalle dimissioni da amministratore delegato del Lecce. Manca ancora una nota ufficiale, ma il dirigente avrebbe comunicato la decisione ai vertici del club per motivi non ancora noti. Si attende una presa di posizione ufficiale da parte della società. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz, mentre fonti qatarine e americane danno per imminente un'intesa Teheran-Washington. Gli Ayatollah però accusano stretto ancora insicuro per colpa delle azioni militari degli Stati Uniti. Intanto a Roma sospesi i colloqui tra Libano e Israele. Un episodio legato a disturbi mentali, così la polizia di Londra dopo l'aggressione a colpi di forbice oggi pomeriggio ai danni di 4 uomini a Covent Garden. La responsabile è una donna di 47 anni che è stata subito arrestata dagli agenti. Torna la paura a Ceuta, sui social rimbalzano appelli per un nuovo assalto di massa all'exclave spagnola. La data fissata è quella di Ferragosto. Il re del Marocco Mohamed VI richiama d'urgenza il premier in vacanza all'estero. Intanto sono 25 le persone incriminate dai tribunali marocchini per l'ondata di migranti. La Camera nega alla procura l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro. Accesa protesta dei 5 Stelle, Bignami, Fratelli d'Italia esagera, nel 92 volevamo Borsellino al Quirinale, la sinistra elesse Scalfaro che liberò 300 mafiosi, l'opposizione insorge, Schlein, non nominate mai più Borsellino. Quest'anno il 98,8% degli ammessi ha superato gli esami di maturità, lo comunica il Ministero dell'Istruzione. Record di 100 elode sono oltre 14.000 e in massima parte al sud. In particolare i voti più alti si registrano nelle regioni dove le prove invalsi hanno restituito i risultati peggiori. Europei di nuoto, Taddeucci d'oro nella 5 km femminile dopo il gradino più alto conquistato nella 10 km. Bronzo dietro di lei per Pozzobon, stessa medaglia per Patrinieri nella gara maschile. E le ragazze del sincro si prendono il terzo posto nella prova acrobatica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, durante il tavolo tecnico con il governo a Roma, il presidente di Confindustria Orsini ha lanciato l'ipotesi di una cordata italiana che rilevi il siderurgico. Un'apertura a questa ipotesi è arrivata dal ministro Urso, che ha incontrato anche gli enti locali. Per il ministro occorre prendere atto del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni. Urso ha poi aggiunto che gli indiani di Jindal hanno presentato una proposta aggiornata che tiene conto del decreto dei giudici milanesi. Perplessi gli enti locali, mentre i sindacati hanno inviato un piano straordinario di messa in sicurezza e rilancio a forze politiche, istituzioni e industriali. Caldo in Puglia, ancora bollino rosso a Bari, in aumento nei punti di pronto soccorso i malori e i casi di disidratazione, soprattutto tra gli anziani. Sentiamo Rosa Melodia, direttrice del pronto soccorso del Policlinico.
3: C'è stata un'ondata di accessi inaspettata di pazienti molto anziani, oncologici, gravemente disidratati. Arriviamo anche a punte di 250 pazienti giornalieri, parecchi anziani che necessitano di ricovero.
2: Calcio, Sandro Mencucci sarebbe a un passo dalle dimissioni da amministratore delegato del Lecce. Manca ancora una nota ufficiale, ma il dirigente avrebbe comunicato la decisione ai vertici del club per motivi non ancora noti. Si attende una presa di posizione ufficiale da parte della società. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz, mentre fonti qatarine e americane danno per imminente un'intesa Teheran-Washington. Gli Ayatollah però accusano stretto ancora insicuro per colpa delle azioni militari degli Stati Uniti. Intanto a Roma sospesi i colloqui tra Libano e Israele. Un episodio legato a disturbi mentali, così la polizia di Londra dopo l'aggressione a colpi di forbice oggi pomeriggio ai danni di 4 uomini a Covent Garden. La responsabile è una donna di 47 anni che è stata subito arrestata dagli agenti. Torna la paura a Ceuta, sui social rimbalzano appelli per un nuovo assalto di massa all'exclave spagnola. La data fissata è quella di Ferragosto. Il re del Marocco Mohamed VI richiama d'urgenza il premier in vacanza all'estero. Intanto sono 25 le persone incriminate dai tribunali marocchini per l'ondata di migranti. La Camera nega alla procura l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Accesa protesta dei 5 Stelle, Bignami, Fratelli d'Italia esagera, nel 92 volevamo Borsellino al Quirinale, la sinistra LS Scalfaro che liberò 300 mafiosi, l'opposizione insorge, Schlein, non nominate mai più Borsellino. Quest'anno il 98,8% degli ammessi ha superato gli esami di maturità, lo comunica il Ministero dell'Istruzione. Record di 100 elode sono oltre 14.000 e in massima parte al sud. In particolare i voti più alti si registrano nelle regioni dove le prove invalsi hanno restituito i risultati peggiori. Europei di nuoto, Taddeucci d'oro nella 5 km femminile dopo il gradino più alto conquistato nella 10 km. Bronzo dietro di lei per Pozzo Bon, stessa medaglia per Patrinieri nella gara maschile. E le ragazze del sincro si prendono il terzo posto nella prova acrobatica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, durante il tavolo tecnico con il governo a Roma, il presidente di Confindustria Orsini ha lanciato l'ipotesi di una cordata italiana che rilevi il siderurgico. Un'apertura a questa ipotesi è arrivata dal ministro Urso, che ha incontrato anche gli enti locali. Per il ministro occorre prendere atto del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni. Urso ha poi aggiunto che gli indiani di Jindal hanno presentato una proposta aggiornata che tiene conto del decreto dei giudici milanesi. Perplessi gli enti locali, mentre i sindacati hanno inviato un piano straordinario di messa in sicurezza e rilancio a forze politiche, istituzioni e industriali. Caldo in Puglia, ancora bollino rosso a Bari, in aumento nei punti di pronto soccorso i malori e i casi di disidratazione, soprattutto tra gli anziani. Sentiamo Rosa Melodia, direttrice del pronto soccorso del Policlinico.
3: C'è stata un'ondata di accessi inaspettata di pazienti molto anziani, oncologici, gravemente disidratati. Arriviamo anche a punte di 250 pazienti giornalieri, parecchi anziani che necessitano di ricovero.
2: Calcio, Sandro Mencucci sarebbe a un passo dalle dimissioni da amministratore delegato del Lecce. Manca ancora una nota ufficiale, ma il dirigente avrebbe comunicato la decisione ai vertici del club per motivi non ancora noti. Si attende una presa di posizione ufficiale da parte della società. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz, mentre fonti qatarine e americane danno per imminente un'intesa Teheran-Washington. Gli Ayatollah però accusano stretto ancora insicuro per colpa delle azioni militari degli Stati Uniti. Intanto a Roma sospesi i colloqui tra Libano e Israele. Un episodio legato a disturbi mentali, così la polizia di Londra dopo l'aggressione a colpi di forbice oggi pomeriggio ai danni di 4 uomini a Covent Garden. La responsabile è una donna di 47 anni che è stata subito arrestata dagli agenti. Torna la paura a Ceuta, sui social rimbalzano appelli per un nuovo assalto di massa all'exclave spagnola. La data fissata è quella di Ferragosto. Il re del Marocco Mohamed VI richiama d'urgenza il premier in vacanza all'estero. Intanto sono 25 le persone incriminate dai tribunali marocchini per l'ondata di migranti. La Camera nega alla procura l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Accesa protesta dei 5 Stelle, Bignami, Fratelli d'Italia esagera, nel 92 volevamo Borsellino al Quirinale, la sinistra è l'S Scalfaro che liberò 300 mafiosi, l'opposizione insorge, Schlein, non nominate mai più Borsellino. Quest'anno il 98,8% degli ammessi ha superato gli esami di maturità, lo comunica il Ministero dell'Istruzione. Record di 100 elode sono oltre 14.000 e in massima parte al sud. In particolare i voti più alti si registrano nelle regioni dove le prove invalsi hanno restituito i risultati peggiori. Europei di nuoto, Taddeucci d'oro nella 5 km femminile dopo il gradino più alto conquistato nella 10 km. Bronzo dietro di lei per Pozzo Bon, stessa medaglia per Patrinieri nella gara maschile. E le ragazze del sincro si prendono il terzo posto nella prova acrobatica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, durante il tavolo tecnico con il governo a Roma, il presidente di Confindustria Orsini ha lanciato l'ipotesi di una cordata italiana che rilevi il siderurgico. Un'apertura a questa ipotesi è arrivata dal ministro Urso, che ha incontrato anche gli enti locali. Per il ministro occorre prendere atto del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni. Urso ha poi aggiunto che gli indiani di Jindal hanno presentato una proposta aggiornata che tiene conto del decreto dei giudici milanesi. Perplessi gli enti locali, mentre i sindacati hanno inviato un piano straordinario di messa in sicurezza e rilancio a forze politiche, istituzioni e industriali. Caldo in Puglia, ancora bollino rosso a Bari, in aumento nei punti di pronto soccorso i malori e i casi di disidratazione, soprattutto tra gli anziani. Sentiamo Rosa Melodia, direttrice del pronto soccorso del Policlinico.
3: C'è stata un'ondata di accessi inaspettata di pazienti molto anziani, oncologici, gravemente disidratati. Arriviamo anche a punte di 250 pazienti giornalieri, parecchi anziani che necessitano di ricovero.
2: Calcio, Sandro Mencucci sarebbe a un passo dalle dimissioni da amministratore delegato del Lecce. Manca ancora una nota ufficiale, ma il dirigente avrebbe comunicato la decisione ai vertici del club per motivi non ancora noti. Si attende una presa di posizione ufficiale da parte della società. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz, mentre fonti qatarine e americane danno per imminente un'intesa Teheran-Washington. Gli Ayatollah però accusano stretto ancora insicuro per colpa delle azioni militari degli Stati Uniti. Intanto a Roma sospesi i colloqui tra Libano e Israele. Un episodio legato a disturbi mentali, così la polizia di Londra dopo l'aggressione a colpi di forbice oggi pomeriggio ai danni di 4 uomini a Covent Garden. La responsabile è una donna di 47 anni che è stata subito arrestata dagli agenti. Torna la paura a Ceuta, sui social rimbalzano appelli per un nuovo assalto di massa all'exclave spagnola. La data fissata è quella di Ferragosto. Il re del Marocco Mohamed VI richiama d'urgenza il premier in vacanza all'estero. Intanto sono 25 le persone incriminate dai tribunali marocchini per l'ondata di migranti. La Camera nega alla procura l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro. Accesa protesta dei 5 Stelle, Bignami, Fratelli d'Italia esagera, nel 92 volevamo Borsellino al Quirinale, la sinistra elesse Scalfaro che liberò 300 mafiosi, l'opposizione insorge, Schlein, non nominate mai più Borsellino. Quest'anno il 98,8% degli ammessi ha superato gli esami di maturità, lo comunica il Ministero dell'Istruzione. Record di 100 elode sono oltre 14.000 e in massima parte al sud. In particolare i voti più alti si registrano nelle regioni dove le prove invalsi hanno restituito i risultati peggiori. Europei di nuoto, Taddeucci d'oro nella 5 km femminile dopo il gradino più alto conquistato nella 10 km. Bronzo dietro di lei per Pozzo Bon, stessa medaglia per Patrinieri nella gara maschile. E le ragazze del sincro si prendono il terzo posto nella prova acrobatica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, durante il tavolo tecnico con il governo a Roma, il presidente di Confindustria Orsini ha lanciato l'ipotesi di una cordata italiana che rilevi il siderurgico. Un'apertura a questa ipotesi è arrivata dal ministro Urso, che ha incontrato anche gli enti locali. Per il ministro occorre prendere atto del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni. Urso ha poi aggiunto che gli indiani di Jindal hanno presentato una proposta aggiornata che tiene conto del decreto dei giudici milanesi. Perplessi gli enti locali, mentre i sindacati hanno inviato un piano straordinario di messa in sicurezza e rilancio a forze politiche, istituzioni e industriali. Caldo in Puglia, ancora bollino rosso a Bari, in aumento nei punti di pronto soccorso i malori e i casi di disidratazione, soprattutto tra gli anziani. Sentiamo Rosa Melodia, direttrice del pronto soccorso del Policlinico.
3: C'è stata un'ondata di accessi inaspettata di pazienti molto anziani, oncologici, gravemente disidratati. Arriviamo anche a punte di 250 pazienti giornalieri, parecchi anziani che necessitano di ricovero.
2: Calcio, Sandro Mencucci sarebbe a un passo dalle dimissioni da amministratore delegato del Lecce. Manca ancora una nota ufficiale, ma il dirigente avrebbe comunicato la decisione ai vertici del club per motivi non ancora noti. Si attende una presa di posizione ufficiale da parte della società. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: E adesso